0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:20.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:31 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:48 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4:02.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza.

0: ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Let's move it.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 31 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:29.
5: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: the lessons I've learned.
1: GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 4 minuti.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport: al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, ceri pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra di indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27

0: I giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982 la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 7 e 12 minuti.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione, che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
5: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia, nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
4: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
5: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
4: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
5: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
4: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra di indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Sono le 7 e 19 minuti.
1: News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, ha atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 7 e 23 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport: al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra di indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che l'obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 32 minuti.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che scrive non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione, che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
5: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
4: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. L'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
5: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
4: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
5: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
4: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, sperano nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 40 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport. Al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra di indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa. Identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, sperano nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che scrive non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione, che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
5: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia, nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
4: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto fatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
5: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
4: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
5: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
4: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. L'azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Stai ascoltando Radio GR News. News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
8: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport, al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8:02.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
6: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel

0: rappresentano un rischio per la salute.
1: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sono le 8 e 9 minuti.
2: News.
6: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati 2 sospetti. Laura Supino.
7: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche 2 uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida.

0: ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
3: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendo per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, la giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
9: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
8: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Fatto l'ex governatore Duca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
9: Non si placano le polemiche sul caso della tredicenne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
8: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
9: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
8: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Sono le 8 e 26 minuti.
6: News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
0: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
6: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Sono le 8 e 32 minuti.
6: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verbo. aver detto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8 e 36 minuti.
6: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, la giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
9: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Mannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia, nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
8: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Duca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
9: Non si placano le polemiche sul caso della tredicenne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
8: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni posizioni tra i paesi del G7 e conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
9: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
8: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
5: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
13: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Sono le 8 e 44 minuti.
6: News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
0: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019 mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Il Caos Report. Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
3: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia imponendo per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
0: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Viabilità.
14: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
13: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Radio GR News. News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia alla giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro, eliminato dall'olandese De Jong, e Andrea Guerrieri, battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
13: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9:02.
13: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, la giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che era formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. programma. Intanto vengono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
9: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
8: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita e la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
9: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La Procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
8: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
9: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto.

0: Turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5 set all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3 set dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, a termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi.

0: Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 12 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
3: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea, mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
4: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
3: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfried Ranucci.
4: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
3: Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait, colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro, eliminato dall'olandese De Jong, e Andrea Guerrieri, battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, a termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9 e 26 minuti.
10: News.
11: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che era formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
12: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
11: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
12: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
11: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
12: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
11: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5 set all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3 set dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Economy News.
10: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1% pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio rcautodifacile.it, assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:34.
1: News.
7: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
16: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura Indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
7: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella d'iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
17: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
7: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
18: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
7: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia, imponendo per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
1: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 45 minuti.
1: News.
11: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che era formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
12: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
11: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
12: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
11: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
12: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
11: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
16: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
10: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1% pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:55 minuti.
1: News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
16: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
7: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019 mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
17: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
7: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
18: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
7: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendo per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10. Ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
8: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
7: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
8: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
7: Le immagini della Saint-Govation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
8: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno quattro gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così: il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro

0: faccia perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
3: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 10 minuti.
1: News.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
7: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida.

0: Ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
3: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendo per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra di indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Economy News.
7: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 10 e 21 minuti.
5: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pat Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
9: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
9: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
8: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
9: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestri e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
8: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping, produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
5: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, il sole sorge a Roma alle 6.34 e tramonta alle 19.40. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783, con il Trattato di Parigi firmato da Stati Uniti e Regno Unito, ha termine la guerra d'indipendenza americana. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 si aggiudica il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia, vincendo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti vince la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5. Una vittoria che diventerà il simbolo dei 27esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Nel 1982, la mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre si dirige con la moglie, Emanuela Setti Carraro, verso un ristorante. La loro auto viene affiancata da una BMW e da una motocicletta, da cui parte una raffica di mitra che ammazza i due coniugi e l'agente della scorta. Esce quindi di scena un uomo che, con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine, è sempre riuscito ad assestare colpi importanti sia alla malavita organizzata che alle Brigate Rosse, portando tra l'altro alla luce anche una loro misteriosa rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Nasce a Roma, il 3 settembre del 1947, Mario Draghi. Laureato in economia alla Sapienza di Roma, Draghi perfezionerà i suoi studi presso il MIT di Boston, per poi dedicarsi dal 1976 al 1991 all'insegnamento universitario in diversi atenei italiani. Dal 1991 al 2001 sarà direttore generale del Ministero del Tesoro, mentre alla fine del 2005 verrà nominato governatore della Banca d'Italia. Il 24 giugno del 2011 diventa presidente della Banca Centrale Europea, incarico che lo obbligherà a fronteggiare con successo una gravissima crisi finanziaria continentale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 10 e 31 minuti.
5: News.
14: Buongiorno dalla redazione. Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
15: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
14: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
15: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
14: Le immagini della Saint-Govation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
15: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno quattro gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono catastraccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
5: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
16: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi, e quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
15: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
5: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
13: Sono le 10 e 40 minuti.
5: News.
1: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
0: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura Indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
3: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendo per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
16: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi, e quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
15: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
7: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RCAuto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 10 e 52 minuti.
5: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pat Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a sei mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
9: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario del tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
9: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
8: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti. Le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
9: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestri e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
8: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Barcellona. Tennis US Open, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno, oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
5: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
16: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi, e quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
15: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 11:02.
5: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
14: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
15: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di 4 persone, tra i quali 2 bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
14: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega, che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
15: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
14: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
15: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
16: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
16: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare.

0: Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di MI ASA a condannare i ciociari che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti. Accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11:09.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
4: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Musk, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
4: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
3: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti con rispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
4: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre, la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
3: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari Verona. Tennis.

0: US Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno, oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
3: Il Sassuolo batte a rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di terzi ci avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti dipendenti a termine tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49 anni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9% più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 19 minuti.
6: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
8: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza, dopo i primi accertamenti, escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
3: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
8: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega, che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
3: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro, a Palermo.
8: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
9: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
9: Il Sassuolo batte a rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di terzi ci avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
6: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
10: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto disposto per il 21enne i domiciliari.
10: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
0: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema, giornata di grandi maestre e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
0: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 30 minuti.
6: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
8: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
13: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di 4 persone, tra i quali 2 bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
8: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
13: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
8: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
13: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
14: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:36.
6: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
10: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
10: Tragico incidente stradale a Nola, nel Napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
0: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti con rispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
0: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Meteo.
1: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
9: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emery Asa a condannare i ciociari che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
5: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1% pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9% più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2-3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11 e 46 minuti.
6: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
8: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
13: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
8: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
13: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
8: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
13: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
6: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 2.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
10: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
10: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
0: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti, con rispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
0: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis US Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi, e quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
16: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Meiasa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto quando manca da assegnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile, alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
6: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
4: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
4: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come il Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
5: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
4: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024, Taylor Fritz.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile, alle 13.30 la finale Italia-Montenegro. Il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ore.

0: Sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
1: Passiamo all'Intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
0: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più in attesa lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
1: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
0: Ora il tennis si ferma al secondo turno al Camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
1: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
0: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Alle 13:30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre a 1.000

0: Morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 18 minuti.
2: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
5: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
5: Tragico incidente stradale a Nola, nel Napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
4: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti con rispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
5: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre, la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
4: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis US Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
2: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
8: Passiamo all'Intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
7: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
8: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
7: Ora il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
8: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
7: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
9: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
10: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
9: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
10: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
9: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolcate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024, Taylor Fritz.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
12: Sono le 12 e 32 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
13: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
0: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari. Alessandro Cisilin.
14: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta su un approfondimento realizzato dalla Fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% sull'anno, 2 punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari sugli energetici.
0: E continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147, in autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena 2 giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime 4 d'Europa. Dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
15: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
16: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
17: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. ci serve anche questo.
15: D'accordo, ma non troppo. Il CT Velasco:
18: il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità,
15: che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda, di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile, alle 13.30 la finale Italia-Montenegro. Il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 41 minuti.
2: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
8: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al gran galà del calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. 26. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
7: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Turam. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
8: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
7: Ora il tennis si ferma al secondo turno al camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Scholkate e Dan Sweeney.
8: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
7: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che per persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 12 e 50 minuti.
2: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
5: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Musk, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 kg di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 kg di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto disposto per il 21enne i domiciliari.
5: Tragico incidente stradale a Nola, nel Napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
4: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
5: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
4: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis US Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile, alle 13.30 la finale Italia-Montenegro. Il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
3: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
2: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
3: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
2: Ora il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
3: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
2: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 2 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
3: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
3: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
5: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
3: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
5: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Dardari e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
7: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
6: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
7: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo portare a casa 3 punti perché sono fondamentali.
6: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che

0: Tra le 18, spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni e molti sport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose il bilancio provvisorio è di 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:09.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
0: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
3: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
0: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
3: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21:18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
0: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al 10° di ogni partita per attribuire un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di 2 uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
6: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque

0: Livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haag, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
8: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio rcautodifacile.it, assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 20 minuti.
7: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
0: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari. Alessandro Cisilin.
10: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Carta Bellotta su un approfondimento realizzato dalla fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% 6% sull'anno, 2 punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari sugli energetici.
1: E continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena 2 giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime 4 d'Europa. Dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
11: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
7: Sport.
12: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
13: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
12: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
13: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
12: Ora il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
13: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
12: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: Meteo.
11: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
14: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pat Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
15: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
14: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
15: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
14: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
15: Ultima pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
14: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: GR News. Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 37 minuti.
18: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
19: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
20: Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
19: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
20: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
19: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al decimo di ogni partita per attributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
11: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
0: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,06 1,39 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Italia Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo è squadra, nella squadra c'è sempre la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 13 e 45 minuti.
18: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
0: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari. Alessandro Cisilin.
10: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta su un approfondimento realizzato dalla Fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% al 6% sull'anno, due punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari sugli energetici.
1: E continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
11: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
19: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
6: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i tre punti perché sono fondamentali.
19: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Amei Asa a condannare i ciociari che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo. Le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose il bilancio provvisorio è di 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
8: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1% pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di
13: IGR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 13 e 57 minuti.
21: News.
22: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
15: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
22: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
15: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
22: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
15: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
22: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Dardari e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
21: GR News.
23: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
21: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 14 ed un minuto.
21: News.
24: Buon pomeriggio dalla redazione.
25: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
0: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
25: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
0: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PCI, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
25: Castello delle Cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il Castello delle Cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del Comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
0: Il calcio: il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
25: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
11: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di 2 uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
14: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,0 €39, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 14:09.

0: C'è spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Clima, il Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
1: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggio e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
0: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
1: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
0: Vediamo in Italia, è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
0: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zeth continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi

0: dell'ONU sul clima, El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13:30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 19 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a fino a febbraio.
5: Questione migranti, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
4: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
5: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di 2 uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
7: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
0: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,0 39 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
8: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
9: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
10: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
8: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
11: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
8: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
13: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
12: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
13: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
12: Vediamo in Italia, è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
13: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
12: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei macchi maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
5: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Conflitto russo ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
4: Castello delle cerimonie: ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
5: Il calcio: il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 14:34.
2: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
13: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
12: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
13: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
12: Vediamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
13: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
12: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
17: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi immigratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Dramma ad Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa in un palazzo, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa dell'identificazione delle vittime si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 14 e 41 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
5: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle Isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Conflitto russo ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo hanno annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
4: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
5: Il calcio, il centrocampista della Juventus Juventus Turam è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di 2 uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
7: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
0: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena 2 giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime 4 d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
8: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
9: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
10: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
8: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
11: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
8: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità,
19: eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
18: Sono le 14 e 52 minuti.
2: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
13: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di Al-Minad negli Emirati.
12: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. La Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
13: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
12: Vediamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
13: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
12: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
20: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma d'Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, quattro azzurri in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darder affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. febbraio.
5: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
4: Castello delle cerimonie: ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
5: Il calcio: il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 15 ed un minuto.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Questione migranti in primo piano: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
5: Siamo alla cronaca. Omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le 2 vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
4: 2 morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello. Coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
5: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone, pressione contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISEE.
4: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
5: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
17: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea e NATO per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 15 e 6 minuti.
2: Sport.
14: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 5 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
15: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
14: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Turam. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
15: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
14: Pure il tennis si ferma al secondo turno al Camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
15: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
14: Chiudiamo con la formula.

0: Attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Unione Europea è nata in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma ad Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, quattro azzurri in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darder affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. 5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il

0: 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 15 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
4: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
3: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
4: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
3: Vediamo, in Italia è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
3: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.
7: Sport.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio. Nella Nations League seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
9: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Gala del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
8: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
9: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
8: Pure il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Dardelli affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
9: Alla volo Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
8: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime due sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Questione migranti in primo piano: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
10: Siamo alla cronaca. Omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
11: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello. Coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
10: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISEE.
11: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
10: Lo sport. Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
11: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 29 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
15: Nube
4: Escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
3: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
4: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
3: Vediamo in Italia, è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
3: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Sport.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
9: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al gran galà del calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
8: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
9: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
8: Pure il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalibor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
9: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave trascinate da Isabel Haak hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
8: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime due sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea e NATO per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa, con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 46 minuti.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Questione migranti in primo piano. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
10: Siamo alla cronaca. Omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
11: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello. Coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e quattro ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
10: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISEE.
11: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21:18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
10: Lo sport. Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al decimo minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
11: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi, in crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio. Nella Nations League seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
9: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Gala del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
8: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Turam. Il centrocampista garantisce accelerazioni e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
9: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
8: Ora il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
9: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
8: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU, che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
4: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
3: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
4: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
3: Vediamo, in Italia è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
3: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
10: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
11: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
10: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
11: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
10: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño ha proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi, in crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo con Buckingham

0: Ali ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16. E 11 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
4: Escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
3: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
4: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agente di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
3: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni. Parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
3: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese

0: della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Così, Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione e conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024 Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio rcautodifacile.it, assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a 4 ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 22 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU, che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio. Nella Nations League seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
8: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al gran galà del calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
7: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Turam. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
8: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
7: Pure il tennis si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone. 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina. Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkeit e Dan Sweeney.
8: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave trascinate da Isabel Haak hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
7: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Finale ligure. Un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei 3. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
0: E omicidio suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
9: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8.50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
0: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che lascia scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Gutierrez ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
9: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo, e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
0: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16 e 32 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato: gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrisina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo. Se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario, ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 38 minuti.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
8: Dubra escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni 2 basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di Al-Minad negli Emirati.
7: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. La Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
8: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
7: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
7: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
8: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al gran galà del calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
7: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Turam. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
8: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
7: Pure il tennis si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkeit e Dan Sweeney.
8: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
7: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 16 e 49 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
0: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
9: Un treno partito da Varese, diretto a Milano, è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
0: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
9: Cambiamo argomento. Una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
0: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi. Ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal. Il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo. Se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario, ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
4: News. Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi, in crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi 2 maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella Spy Story Wild Horse 9 un trio composto da John Malcolm
5: Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño ha proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella Spy Story Wild Horse 9 un trio composto da John Malcolm Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu, De Rossi, ilariano Fabregas.
19: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi, che possiamo metterli in difficoltà.
20: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
18: Superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, parliamo di pallavolo, la nazionale di Julio Velasco è proiettata alla semifinale di sabato a Istanbul. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, e il CT non nasconde mire più ambiziose.
21: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo con, se passiamo, con chi giochiamo alla finale. Però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
18: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholl, Keith e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 8 minuti.
2: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
10: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
1: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato. La strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
10: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
1: Vediamo in Italia, è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
10: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla

0: stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione e conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara. Chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno. 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024 Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini.

0: uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1% pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9% +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 19 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
3: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
4: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
4: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie. ordinarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della 3 giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della 3ª giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i 16esimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori 8 dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la 3ª giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
7: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
8: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
6: Superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, parliamo di pallavolo, la nazionale di Julio Velasco è proiettata alla semifinale di sabato a Istanbul. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, e il CT non nasconde mire più ambiziose.
9: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo con, se passiamo, con chi giochiamo alla finale. Però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
6: Tennis: tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholz, Kate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1: con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
12: News.
13: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
14: Escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di Al-Minad negli Emirati.
13: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato. La strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
14: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella politica. polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
13: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
14: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 nella zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
13: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Viabilità.
15: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
12: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la Mostra del Cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 36 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
3: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
4: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
4: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese Luciano Spalletti, perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Viabilità.
15: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a finale ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1, con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News.
0: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, -1,1%, pari a -17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè -0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, +0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a €646,97, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 46 minuti.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU, che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
15: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
13: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
14: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di Al-Minad negli Emirati.
13: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato. La strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
14: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agente di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
13: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Musi. Bussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
14: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
13: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
15: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a finale ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara.
16: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News.
5: Sono le 18 ed un minuto.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
6: Nuova tragedia familiare: i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
7: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
6: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
7: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
6: Codice della strada: cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1, con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 7 minuti.
4: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1, con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la

0: canali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC Auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 16 minuti.
2: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
6: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione

0: Sui social del nome del magistrato sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La Procura di Torino ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
0: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
0: Voltiamo pagina. Maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
4: News. Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
4: Nuova tragedia familiare: i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
4: Codice della strada: cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. Yeah. e si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 18 e 28 minuti.
9: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
12: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
11: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari. Alessandro Cisilin.
13: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta su un approfondimento realizzato dalla Fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% al 6% sull'anno, 2 punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari sugli energetici.
11: E continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena 2 giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime 4 d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
14: Missione compiuta, contava solo vincere certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
15: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
16: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
14: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
17: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
14: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a finale ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di 2 corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 18 e 37 minuti.
9: News.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
0: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
0: Andiamo all'estero, nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
0: Voltiamo pagina. Maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1° luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
9: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
18: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto, perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RC Auto di Facile.it, Assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di Facile.it, Assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 18 e 46 minuti.
9: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
4: Nuova tragedia familiare: i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
4: Codice della strada: cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
9: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. e si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
9: News.
19: Una sera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciando dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
9: L'economia.
19: Continua a salire il prezzo del carburante. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
19: Buonasera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciando dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
9: L'economia.
19: Continua a salire il prezzo del carburante. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo
20: 2025, il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News.
21: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 19 e 2 minuti.
9: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12:30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano sponda rossonera sabato 31 ottobre alle 20:45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre sempre in serale. Ora in Turchia, a un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogacar presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al sesto posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svricina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 19 e 8 minuti.
9: News.
19: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciando dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
9: L'economia.
19: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2020.
20: 2025, il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate.

0: Tragedia familiare, i corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
1: L'economia.
0: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio RCA

0: Autodifacile.it, assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
4: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
3: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
4: Andiamo all'estero, nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
3: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
4: Voltiamo pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
3: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12:30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano sponda rossonera sabato 31 ottobre alle 20:45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre sempre in serale. Ora in Turchia, a un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso, è una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogacar presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al sesto posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
6: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
7: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione. Il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
6: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
7: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
6: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
7: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a finale ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada, al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1, con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a finale ligure. Nel Savonese, trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1, con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12:30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano sponda rossonera sabato 31 ottobre alle 20:45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre sempre in serale. Ora in Turchia. A un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogacar a presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019 a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al 6° posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19:39.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese, a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
13: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
12: Intanto il Kremlin, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica retorica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
8: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
14: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani. E grande testimonianza.
8: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti, oggi nuovi record alla pompa, della benzina che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide, sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
15: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo. Quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa, secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
16: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
8: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
1: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
12: Una sera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciando dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
1: L'economia.
12: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
0: Buon giovedì 3 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'Istat comunica che a luglio 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane stabile e si accompagna alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. La stabilità degli occupati è la risultante dell'aumento dell'occupazione tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è pertanto invariato al 63,2%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, meno 1,1%, pari a meno 17.000 unità, riguarda gli uomini e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali, come per le donne, il numero di disoccupati è invece in crescita. Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, e cioè meno 0,1 punti, mentre quello giovanile sale al 18,9%, più 0,2 punti. Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono positivamente anche nel mese di agosto. Infatti, lo scorso mese, in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di più 3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290. Rimaniamo nel mondo dell'auto perché da un'indagine condotta dall'osservatorio rcautodifacile.it, assicurazioni.it, emerge che in Italia nel luglio 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 646,97 euro, un prezzo in calo dell'1,3% su base annua. A livello territoriale, sebbene i premi pagati lo scorso mese di luglio siano diminuiti nella maggior parte delle regioni italiane, affiorano comunque alcune eccezioni. Più in dettaglio, il calo annuale più consistente è stato registrato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si colloca la Sardegna, con una diminuzione del 4,4%, seguita da Marche e Calabria, entrambe con un ribasso del 2,8%. Osservando invece questa graduatoria nel senso inverso, si incontrano le regioni in controtendenza, e cioè quelle che hanno registrato un aumento dei premi. In testa si posiziona il Trentino Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%. A seguire vengono poi Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che a pari merito hanno segnato un aumento del 2,2%. Sempre dall'osservatorio di facile.it, assicurazione.it, emerge pure che in valori assoluti la Campania, nonostante la flessione su base annua del 2,3%, continua ad essere la regione in cui la RC auto costa di più, tant'è vero che a luglio per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano mediamente 1.010,11 euro, ossia il 56% in più rispetto al valore nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 54 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
4: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
3: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
4: Andiamo all'estero, nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
3: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguín. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
4: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
3: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12:30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20:45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia, a un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogačar presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al 6º posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al 3º turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: GR News.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 20:02.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
18: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
20: News.
21: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video: nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio, un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale dell'ONU Gutierrez. In Italia il picco di caldo durerà almeno fino al 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 11 minuti.
1: News. Buonasera da Daniela Ubaldi, ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri italiani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente

0: pure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri Tajani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
1: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
0: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina, mentre su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
2: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
3: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani. E grande testimonianza.
2: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Oggi nuovi record alla pompa della benzina, che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich, che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
4: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
2: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti, minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure, nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Voltiamo pagina. Maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio, un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale dell'ONU Gutierrez. In Italia il picco di caldo durerà almeno fino al 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 33 minuti.
0: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri italiani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
6: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
5: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
4: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
7: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani. E grande testimonianza.
4: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Oggi nuovi record alla pompa della benzina, che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide, sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
8: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
9: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
4: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Voltiamo pagina. Maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese, un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa, l'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino, un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia, morendo. La terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio, un fenomeno di proporzioni gigantesche secondo il segretario generale dell'ONU Gutierrez. In Italia il picco di caldo durerà almeno fino al 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 57 minuti.
1: News. Buonasera da Daniela Ubaldi, ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, è ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma, si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto nel nostro paese e in quelli europei, alza il livello di attenzione.
3: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina, mentre su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
1: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
4: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani. E grande testimonianza.
1: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Oggi nuovi record alla pompa della benzina, che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme insieme alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della Cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide, sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
5: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno. In casa secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
6: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
1: Intanto prosegue il programma dei 16esimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
7: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Radio GR News.
0: Sono le 21 e 4 minuti.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: News. Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la Rai, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
7: Meteo.
12: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la Rai, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla sesta alla dodicesima giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano-Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la Rai, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano-Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la Rai, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo, di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca, Peskov, se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni.

0: e 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca, Peskov, se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce di Mosca, Peskov, se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Ischeri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da tre colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 e due minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia, morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video: nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione.

0: Ithaca sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial

0: Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese, un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa, l'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino, un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 23 e 22 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese, un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa, l'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino, un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica, sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali, ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia, morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Radio GR News.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica, testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema, dice, che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento, la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca, drammatico femminicidio suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese: un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS che coordina i servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema dice che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento. La co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone di indagine. E siamo alla cronaca. Drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema, dice, che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, eliminato

0: La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca: drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese: un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questa è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS che coordina i servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema, dice, che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca: drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese: un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questa è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince

0: a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS che coordina i servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema dice che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento, la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone di indagine. E siamo alla cronaca, drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legale. Legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS che coordina i servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema dice che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento, la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca, drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i 16esimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema, dice, che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento, la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca. Drammatico femminicidio suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i 16esimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema dice che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento, la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca. Drammatico femminicidio suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i 16esimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma. Nel pomeriggio di oggi il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è l'una.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

go. It ain't no country club either.

0: È 1:27.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:42.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 2.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.